0: Ma
1: con
0: sarò la da.
2: Tra
3: ban
4: da
5: con
2: tra
3: bon
4: da
1: con
2: tra ban
4: da
1: con
2: tra bon
4: da
2: con
3: tra
2: ban
4: da.